per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.